0: riposando un primo pomeriggio.
1: What?
0: Frank 4920901.
1: I think I'll be standby.